fermare il tempo che danza tra noi. Lascia che sia respiro finché tu ci sei, il mio saluto al giorno.

sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.